dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Fino al punto esatto, fino al punto esatto.

vederci tornare molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare, molto vicino al punto, molto vicino a dove il fiume